0: adesso quanti a radio Vox FM ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Giorno, buongiorno, buongiorno. Tutti sani? Un po' medo freddetto, ma tutto certo. Scominciamo adesso il nostro programma alla Ora della Venoba, dove parliamo un pochettino in italiano, in italiano, un pochettino in portoghese, ma l'obiettivo del nostro programma è portare avanti la nostra lingua. Delle volte parliamo solo assunti che è del quotidiano, del co, parliamo solo assunti che è desti anni, ricordarsi dei nostri nonni, bisnonni, sempre, sempre importantissimo far questo, questo ricordo. E allora sempre portando avanti la lingua per non desmintegarsi dei nostri antenati e della lingua che in co tanta gente parla, no, come stiani, che sì, si parla, ma sempre con quel pensare se era strano o no parlare in italiano. Adesso no, si parla in italiano e si parla con tanto orgoglio anche, perché se no, se desmenteghiamo, dico sempre che se desmenteghiamo di dove siamo venuti, saremo mia dove andare. Allora è sempre importante, sì, portare avanti. Beh, Tony mi porta un pochettino degli assunti del nostro quotidiano, di viaio, di qualche cosa, perché allora il mi porta assunti anche che sia importante per le persone d'enco. Certo, scominciamo allora il nostro programma enco con tanta allegria, con tanta contentezza, per fare un sabato bel, un finale di settimana bel, e che sia il feriato anche del 7 di settembre della nostra indipendenza del Brasile. Certo, allora scominciamo allora il nostro programma, dopo viene Tony e mi parla tante cose e avanti che mi dismentego. Buongiorno Tony.

0: um jeito muito simples de saber mais sobre o seu candidato ao Senado. Dá um Google e pergunta.
1: O Parque Eólico de Osório foi uma realização do governo Rigoto?
2: Sim, é verdade. Rigoto articulou a implantação do parque, atraindo novos investimentos e colocando o Rio Grande na vanguarda da energia eólica no Brasil.
0: Quem fez muito como governador vai fazer mais como senador.
3: Rigoto,
0: 151.
4: Cidade e comunidade em 98,3.
5: Buongiorno a tutti quanti che ascolta questo programma Ora della Venova. Buongiorno Andrea, buongiorno Gravetto. E così cominciamo anche questo programma del giorno 29. E allora mi vuoi un po' contarvi una storietta per vedere come che avviene fuori. Guarda, siete qua, sono stato convidato da mia figlia, il mesendero, e siamo andati a visitare il nostro paese vicino, una ponta, un tocchetto lì dell'Uruguay, là in Rivera. E allora il viaggio che comincia così, siamo andati do qua a Banda Settima, fuori per il Travessone, da via lì a Vista Alegre del Prata, ma domo son per andare fino alla Giada e via là per andare a Santa Maria e dopo dobbiamo andare a Rosario che posti là. Ma infatti vuol dire così, che quando siamo arrivati

Maria Mussum, Maria Santissima, la cicatrice della incente è ancora là. Guarda, il giorno di io far su una ponte, e ga trancare la strada, e ga mettere su desvio. Penso che è un desvieto lì di 500 metri, così, Madonna Santissima. Siamo da Irento, ma che pareva una strada aperta a Picon come i nostri antenati di sti anni. Guarda, per passare, abbiamo demorato quasi un'ora per passare, fatto 20 chilometri per poter tornare in dio all'asfalto. E allora, amico, dito, guarda, che questo nostro stato del Rio Grande do Sul siamo stati proprio abbandonati, che nessuno che da bola proprio. Solo viene adesso, per questa epoca, batterte le spalle. E guarda, ise mia, tutti i compagni, e vi dico che non te che hai visto neanche magari te che il posto là te che mi ha visto neanche la propaganda di un politico, quei idea che ha vergogna.

0: Grazie. Grazie a tutti.
1: 23 para as 9.
2: Republicanos.
3: Eu sou a Propriscila. Mais saúde, esporte e qualidade de vida. 1004.
4: Pelo Brasil e pelos animais. Vote Cris Couto. 1078.
5: Educação fortalecida, família protegida. Vote Pro Isabel. 1027.
6: Vote com fé. Jackson Carvalho. 1040.
7: Em defesa das famílias gaúchas, Carlos Gomes, deputado federal, 1010.
8: Chega da política do ódio. Agora é alegria. Vote 1023, Tati Energia.
9: Vox FM.
10: E dopo avanti sempre con le mani in scarsella per pagare una multa di pedaggi, perché gli dice che si è per conservare la strada, ma non tanto buona, piena di busi, mestieri. Ma far che? Demo avanti, se così è che funziona il mestiere. Quando si finisce i soldi si sta a casa, ma se ti vuoi andare in volta tocca avere un pochi di solditi per andare avanti. Allora siamo passati tutti i posti lì, Santa Maria, che è una bella città, e dopo avanti banda che va banda là, do banda Rosario che posti là, fino ad arrivare là a Sant'Anna di Livramento che fa divisa con l'Uruguay, che è Rivera. Beh, arrivando là, Nopolino a Sar, de approfittare di conoscere un poco. E là che c'è una mucia di quei shopping onde si compra di tutto. Là ti compri roba, ti compri quel che te vuoi. Che c'è formaggio, che c'è di tutto, vin. Allora che c'è che case che c'è proprio che c'è senza imposti, che c'è te puoi comprare barato. E allora te ve là, te fè, se te gasca, te compri. E vai così, un pochi, a contentare un poco la gola di essere là e comprarsi su qualche mestieretto. Ma prima di tutto se ga osserva le costruzioni che c'è par de là, e allora che c'è tante case grandi di questi shopping, ma tanta che c'è mia gente anche a Puaretta, perché le case se bassette, medie brutotte e così avanti. Ma là la divisa la se secca, se di una banda di una strada se il Brasile, e la banda che altra banda se l'Uruguay, e allora se era facile di andare quando che se voleva. E gamintivia che anche giri c'era il feriato là, perché c'era l'indipendenza dell'Uruguay, se non mi sbaglio, e allora abbiamo assistito anche al desfile de, ma che gente che dà tanto valore alla sua patria, perché una mucia di gente, vi dico che dei cavalli che desfilava in era intorno di 800 a 900, e così tavara che bel chi fa anche a lui. Un mestiere che go osserva la gente la se così la in tanti imbaucai persi via, perché là il programma delle droghe le libera, e allora ti vedi anche tante gente, persone lì le calzate senza i nomi di persi del mondo, ma cada un fa la sua scoglia. E allora così se vede cosa che fa, e là anche così da osserva che tutte le persone, la maggioria con una cuglietta in mano, una garrafa termica sotto il braccio, là e ciuccia tanto il mate, di più di che quanti, di che altri vi dico, perché tutti ti vedi camminare per strada con la sua cuglietta, cada un beve il suo cimarron, e se par conta, non sta mia come qua che un che passa che altri vanti così, là cada un con la sua cuglietta in volta per strada, là che fa questo mestiere. E allora seguiamo a osservare anche che mestiere lì. E dopo, allora che abbiamo finito fuori tutto, che abbiamo stato là 2 giorni, e dopo seguiamo tornati, voltai al Bassan e voltiamo la nostra vita qua, che non possiamo chiacciarsi che la è anche proprio buona.
1: Vox FM.
11: Sempre contigo.